0: intanto dopo Chandelier di rossa barra di aria.
1: Y101, your red hot radio presents The Light. The Light.